0: Te le mettete queste uova?
1: A Fè, aiuto sulla bolliera. La signorina viene in macchina con me. E ci porto via a Napoli.